Nostris, Udo pe misericordia tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et eventum salvatum.